0: Und jetzt, meine Damen und Herren.
1: Damn good vibes.
2: Summer.
1: So that damn good vibes, yeah. At Radio FM4.
3: Una volta, Tommy credeva nell'amore. Ma l'amore